Gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gamadari da gam